otto pare scarpe, otto pare casette, una veste se leve, una veste se mette, i femmine sono fatte per mangiare e l'uomo sono fatto